so quella senza me vive d'altre ma due tu sì dove io non so più come un soffio passa giù in tu

sento di chi c'è qualcosa, piatto come un segreto. Oggi in casa, nei guastia, si rendo

d'ampi negri di più ferroce battaglie. Quanto fu i giovanuti a cascasso tra i mitraglia.

se tu vedi quassù in ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

0: ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.
1: Muderano i vecchie trombe, andati caro lui e tu me, verdi e silenziose tombe.

0: Radio Galvi Cittadella di Aunour.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.